0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Idea.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sono le 6:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ok, 20-25. Chissà se è meglio. Sogni nuovi in gara, sogni nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di giovedì tornano a salire le temperature in Puglia per la presenza dell'anticiclone africano che coinvolge masse d'aria molto calde dal Nord Africa su tutto il bacino del Mediterraneo e dunque temperature in aumento, massime già vicine ai 40 gradi sulle aree interne della regione. Venerdì li supereremo su gran parte dei settori interni, quindi molto caldo almeno fino al weekend, con tempo sempre stabile e soleggiato, al più qualche velatura di passaggio. Per un calo delle temperature dovremo attendere la giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bo-

0: tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: certe bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Santità bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
7: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di giovedì tornano a salire le temperature in Puglia per la presenza dell'anticiclone africano che coinvoglia masse d'aria molto calde da Nord Africa su tutto il bacino del Mediterraneo e dunque le temperature in aumento, massime già vicine ai 40 gradi sulle aree interne della regione. Venerdì li supereremo su gran parte dei settori interni, quindi molto caldo almeno fino al weekend, con tempo sempre stabile e soleggiato, al più qualche velatura di passaggio. Per un calo delle temperature dovremo attendere la giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 27 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino, figura simbolo di pazienza, fede e dedizione. È considerata la protettrice delle madri delle donne sposate. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1859. A Titusville, in Pennsylvania, viene scoperto il primo pozzo petrolifero commercialmente redditizio al mondo, una scoperta firmata da Edwin Drake che cambierà per sempre l'industria e l'economia globale. Nel 1896 scoppia il conflitto tra il Regno Unito e il Sultanato di Zanzibar. La guerra dura in tutto appena 38 minuti, conclusasi con la resa immediata delle forze del sultano. Nel 1953, anteprima mondiale a New York per l'iconico film con Audrey Hepburn e Gregory Peck, capace di consacrare la Vespa e la Città Eterna nell'immaginario cinematografico mondiale. Stiamo parlando di Vacanze Romane. Il 27 agosto del 1910 nasceva a Skopje la futura Madre Teresa di Calcutta. Oggi ricorre la sua nascita anagrafica, anche se la stessa santa amava festeggiare il giorno successivo, il 28 agosto, data del suo battesimo, che considerava il suo vero inizio di vita spirituale. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno

0: Sono le 10:02. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che, da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia ad avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, e comunque è stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica: la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che patto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile, che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremmo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito, come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo e su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga, quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: questo sicuramente è un appuntamento straordinario. Mi piacerebbe star lì a vedere questi che suonano. Vabbè, dal 28 al 30 agosto a Oulu, in Finlandia, tornano i campionati mondiali di air guitar, 30° anniversario, 10.000 persone che suonano una chitarra immaginaria. Il motto è fate aria, non guerra. I giudici valutano una cosa chiamata Himes, cioè quanto sembra che la musica esca da te. Vince chi ha più faccia tosta. Oulu quest'anno è anche capitale europea della cultura e faranno il palco sull'acqua.
1: Troppo forti!

0: E ora arriva una notizia che fa discutere sotto l'ombrellone. Secondo le indagini di quest'estate, la regione più cara per le vacanze al mare per questo 2026 non è la Costa Smeralda, ma è la Liguria. Ha superato Sardegna e Costiera Amalfitana per prezzi di hotel e stabilimenti. Alassio è in testa, quindi se andate in Liguria e vi sembra di pagare tanto, non è un'impressione.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era l'estate del

0: proprio tormentone dell'estate 1999, Vamos a la Playa, lei era Miranda, ma la carriera di Miranda è stata veramente molto breve. Apparse nel brano di Ricky Martin Un Dos Tres Maria, poi pubblicò questo singolo che fu un vero e proprio tormentone in quell'estate, e poi il nulla.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

sì, anche oggi ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Sperando di esserci riusciti, vi diamo appuntamento la prossima volta, sempre qui. Ciao ciao! Troppo

0: sono forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in 10 storie di fibrosi cistica in

0: presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LEFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
1: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, la voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
0: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
2: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
0: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
3: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
5: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
6: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
5: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
7: Il percorso del paziente deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
5: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
8: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: il tempo di carta, il tempo di carta.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
8: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di giovedì tornano a salire le temperature in Puglia per la presenza dell'anticiclone africano che coinvoglia masse d'aria molto calde dal Nord Africa su tutto il bacino del Mediterraneo e dunque le temperature in aumento, massime già vicine ai 40 gradi sulle aree interne della regione. Venerdì li supereremo su gran parte dei settori interni, quindi molto caldo almeno fino al weekend, con tempo sempre stabile e soleggiato, al più qualche velatura di passaggio. Per un calo delle temperature dovremo attendere la giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
0: Ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Sbagliato numero.
1: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuol venire viene, se no pazienza.
0: Mi scusi?
1: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
0: Ah, ok, va bene, la ringrazio.
1: Prego, buona giornata.
0: Arrivederci.

ed anche la cortesia è il nostro piatto forte. Ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto, signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ha sbagliato numero.
0: Ma dov'è?
1: Ah, non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po' sorda.
0: No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Nel libro dei bambini?
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchio.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ha dei libri per bambini,
0: sì.
1: Lei mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no, bene.
0: Grazie, buona serata.
1: Anche lei, buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: scherzando.
1: Pronto, salve signora, scusi. Allora oggi sorpresona, abbiamo California Revisited da ascoltare.
0: Non è della canga, mi si rotto i coglioni via.
1: California Revisited, il titolo già dice molto, è un ritorno idealizzato alla California. Le immagini sono quelle di ricordi, di desiderio di tornare, forse dopo assenza e cambiamenti. È una traccia che fonde nostalgia e amore per un luogo che ha avuto importanza emotiva. E ha anche una parte un po' più rock rispetto ad altri brani dell'album. L'energia è maggiore, meno soffice, più decisa. Cosa la distingue? Rappresenta bene il tema albumiero del viaggio, del home, del tornare, non solo fisicamente ma mentalmente. Serve a bilanciare, non tutto è riflessivo, c'è anche impulso e movimento.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Allora si va in California, signora, quindi.
0: Cosa?
1: In la California con gli America, questa canzone.
0: Ma guarda, io non ho ordinato niente.
1: No, no, no, non stiamo vendendo nulla, però questa nostalgia della California, come dice la canzone.
0: Va bene. Guarda, io ho 90 anni, sono ancora vecchia e non capisco niente.
1: Ma lei mi scusi, in gioventù c'è stata in California?
0: Come no, voglia.
1: Vede allora che c'è stata, quindi.
0: Va bene, ti saluto, ciao.

0: il meteo secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se potesse dirci indicativamente com'è stata oggi la situazione dalle sue parti in zona Fano.
2: Ah, io guarda, sono un anziano, queste cose non mi intendo.
1: Però dico, è stato soleggiato, nuvoloso oggi come giornata.
2: Ah, è qui, che ha piovuto.
1: Ah, piovuto sulla zona di Fano,
2: sì.
1: Quindi tutto il giorno, signora?
2: Sì, più o meno ho fatto sempre così.
1: Quindi
2: sì,
1: si oggi saranno anche, immagino, abbassate un po' le temperature.
2: Sì.
1: C'è stato vento anche. Che per caso ha riscontrato un vento
2: poco,
1: forte?
2: Poco, il vento poco.
1: Poco vento con un pioggia abbastanza fastidiosa, ok.
2: Sì,
1: e ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
2: Sì.
1: Ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
2: No.

0: appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026, un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.

0: le piume. Cari amici di Supermarket Show, se ricordate, la settimana scorsa abbiamo incominciato a farvi conoscere una canzone, una cover di un brano famosissimo di Lucio Battisti, E penso a te. Oggi abbiamo la fortuna di avere telefonicamente con noi l'autore, insomma, chi ha interpretato questa canzone. Lui si chiama Matteo Venturi, che è già collegato, e ve lo presento. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Tutto bene Matteo, grazie, un piacere conoscerti, specialmente anche quando così andiamo a scoprire artisti che si cimentano in queste interpretazioni molto complicate, perché stiamo parlando in questo caso di Lucio Battisti, insomma, non è uno di primo pelo, diciamo così. Allora Matteo, tu hai scelto una versione estremamente minimalista di questa canzone, solo voce e chitarra acustica. In un'epoca di grandi produzioni, quanto è stato difficile o liberatorio decidere di togliere tutto il superfluo per lasciare spazio solo all'emozione pura?
1: Ma allora, questa canzone l'ho messa all'interno del mio album Sogno e Verità, il mio secondo album, come omaggio a Lucio Battisti. Mi piaceva proprio l'idea di lasciare andare tutto e tirare fuori l'emozione, e in milioni di modi in cui si poteva arrangiare questa cover di Lucio ho scelto la più semplice, la più diretta, quella che arriva prima. Chitarra e voce, siamo due chitarre con il mio chitarrista Lorenzo Durante, che fa un bellissimo assolo alla fine per rendere omaggio un po' a Lucio. La canzone originale era pianoforte voce, in bianco e nero nel video, il video nostro è in bianco e nero con le chitarre acustiche. Abbiamo fatto la nostra interpretazione.
0: Avete mantenuto.
1: Nella vita è più difficile togliere che aggiungere.
0: È vero, questo ti do pienamente ragione. Ascolta Matteo, tu dici che Battisti ti ha ispirato a intraprendere questa carriera. Qual è l'insegnamento più grande che hai rubato dal suo modo di scrivere o cantare, che cerchi di portare ogni giorno nella tua musica?
1: Ma Battisti è sempre stato un esempio di ispirazione per me, e conduco anche su Rete 7 che di Bologna, trasmissione L'Incanto Autore, dove raccontiamo la vita degli artisti famosi. Battisti è stato il primo. Mi ha ispirato sempre il discorso che diceva davanti alle folle, che un cantante, un cantautore deve sapere comunicare, deve sapere arrivare al pubblico, e non è importante che abbia questa tecnica vocale eccelsa o che dia chissà cosa, l'importante è che arrivi diretto al cuore. E Lucio Battisti, con semplicemente tre parole, come anche Vasco Rossi e tantissimi artisti italiani, arriva a dove deve arrivare, anche con un pianoforte voce e una chitarra voce. Quindi l'arte di saper comunicare oltre il talento tecnico.
0: Esatto, ci ha lasciato un grande repertorio. Sì, magari ecco, la sua scelta di andarsene tra virgolette lontano dagli schermi, insomma, è stata un po' così, non condivisa da tutti, perché ognuno poi, però comunque ha lasciato veramente un patrimonio artistico importantissimo, come tanti altri, citando anche
1: Battisti. Secondo me è l'unico che, quando lo suono nei locali, lo cantano persone di 17 anni e persone di 80,
0: esatto,
1: anni, un po'
0: esatto,
1: come Vasco, quindi
0: esatto,
1: è
0: esatto,
1: eterno, e le sue canzoni sono eterne oggi e anche domani per sempre, di tanti altri.
0: Ha preso tante generazioni. Allora Matteo, appunto, visto che ci hai detto poco fa che questo è un estratto di un tuo album, prima di rilanciare questo omaggio a Lucio Battisti E penso a te, ridacci dei contatti social, appunto, anche dove poter ascoltare altre tue produzioni.
1: Assolutamente, io mi chiamo Matteo Venturi, basta cercare su Google, esce tutto il necessario, e Matteo Venturi Official su Instagram. A breve farò un concerto nel teatro di Lucio Dalla, al Teatro del Navire di Bologna, dove farò canzoni del primo, secondo album e del terzo album inedito che uscirà alla fine dell'anno, e canzoni di Battisti, Dalla, Carbone, tutti i cantautori che ci hanno ispirato.
0: A questo punto Matteo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e lancio E penso a te. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te Daniele, ciao.

Matteo Venturi con questa splendida cover di Battisti e Penso a te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo se la chiamo oggi. Per la moto 3 Beatrice, la settimana scorsa per la consegna.
0: No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, la prossima settimana c'è la consegna allo scarico della moto 3 Beatrice, siccome c'è
0: molto. Ha sbagliato numero, io è una casa privata, non c'ho moto, né consegno moto.
1: No, però, scusi un attimo, non è via 11?
0: Sì.
1: E noi lì devono portarlo lì, per quello che campagna, no? Adesso la zona non la conosciamo noi.
0: Ma chi ha ordinato la moto?
1: Ah, no, è la 3 Beatrice per il grano, da campagna, lavoro da agricoltura.
0: Ma guardi, qui non deve consegnare niente a nessuno, e siamo dentro il paese, dentro il pieno centro.
1: E chi l'ha ordinata, scusi?
0: Che ne so, che nome c'ha, scusi lei?
1: No, noi abbiamo solo lo scarico, la bolla dopo di consegna ce l'ha, perché tra l'altro è solo da scaricare, non è che sia un mezzo da lavoro, non è da pagare nulla.
0: No, guardi, no, qui di campagna non c'è niente, io con la mia Trebbia non ci faccio niente, quindi mi sa che è proprio
1: sbagliato. Ma c'è qualche azienda agricola lì attorno che abbiamo fatto confusione con una volta il civico?
0: Non lo so, no, qui ti dico, è dentro il paese.
1: Occupa due corsie, cioè enorme, ci vuole spazio anche
0: non
1: vorrei che magari, intanto che non risolvano il problema, che non vadano a scaricarla lì davanti casa, per quello.
0: No, qui davanti è impossibile, cioè c'è una strada comunale.
1: Bloccano tutto se vengono lì, quello è il problema.
0: Ma non ho ordinato niente io, ma l'ho capito?
1: No, ho capito che non ha ordinato lei, però sto cercando io di trovare il sistema per evitare lo scarico, perché adesso oggi siamo nel fine settimana. Se questi sono già in viaggio, devo riuscire in qualche modo a contattare l'autista.
0: Risolva il problema lei, perché a me, io non ho ordinato niente. Ma a che paese cercava, scusa?
1: Noi abbiamo Ostra, proprio cos'è, Ancona, perché io non sono di lì, chiedo scusa, non conosco la zona.
0: Sì, però io qui non ho ordinato nessuna mietibatte, nessuna mietitrebbia, nessuno scavatore.
1: Non fate il grano
0: niente.
1: Voi, non sono campi da coltivazione lì attorno.
0: No.
1: Non speriamo che non lo scarichino lì la prossima settimana, dopo il massimo lo
0: tanto
1: portiamo.
0: Non ci riuscirebbero neanche a scaricarlo.
1: Ah, non passa addirittura il mezzo, perché vengono con un bilico.
0: No, qui non ci passa proprio. Io sono dentro le mura, dentro il centro storico.
1: Quindi proprio lì non c'è tutto tranne campagna, mi viene da pensare.
0: Esatto.
1: È un problema adesso. Che facciamo? Non so neanche io come fare, dico la verità.
0: Io meno. Quindi.
1: Lei è sicura comunque che non abbia fatto qualcuno del suo, qualche suo parente che lavora la terra? No, perché strano anche sta cosa. Perché
0: io non c'ho parenti che lavorano la terra, perlomeno che io conosca, no.
1: Vabbè, vediamo di risolverla noi, grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: eccoci giunti alla fine anche di questa puntata, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima, purtroppo le cose belle finiscono. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, sono in un bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Botica.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
7: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di giovedì tornano a salire le temperature in Puglia per la presenza dell'anticiclone africano che coinvoglia masse d'aria molto calde dal Nord Africa su tutto il bacino del Mediterraneo e dunque temperature in aumento, massime già vicine ai 40 gradi sulle aree interne della regione. Venerdì li supereremo su gran parte dei settori interni, quindi molto caldo almeno fino al weekend, con tempo sempre stabile e soleggiato, al più qualche velatura di passaggio. Per un calo delle temperature dovremo attendere la giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 12:59.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what, you

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray, e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger, nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford, nel 1961, l'attore e comico Lillo, nel 1962, e per chiudere gli attori Dado Coletti, nel 1974, e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Almanacco del giorno.
2: Giovedì 27 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Monica, madre di Sant'Agostino, figura simbolo di pazienza, fede e dedizione. È considerata la protettrice delle madri delle donne sposate. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1859. A Titusville, in Pennsylvania, viene scoperto il primo pozzo petrolifero commercialmente redditizio al mondo, una scoperta firmata da Edwin Drake che cambierà per sempre l'industria e l'economia globale. Nel 1896 scoppia il conflitto tra il Regno Unito e il Sultanato di Zanzibar. La guerra dura in tutto appena 38 minuti, conclusasi con la resa immediata delle forze del sultano. Nel 1953, anteprima mondiale a New York per l'iconico film con Audrey Hepburn e Gregory Peck, capace di consacrare la Vespa e la città eterna nell'immaginario cinematografico mondiale. Stiamo parlando di Vacanze romane. Il 27 agosto del 1910 nasceva a Skopje la futura Madre Teresa di Calcutta. Oggi ricorre la sua nascita anagrafica, anche se la stessa santa amava festeggiare il giorno successivo, il 28 agosto, data del suo battesimo, che considerava il suo vero inizio di vita spirituale. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: Almanacco del giorno.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sicuro innamorati manganelli sono inutili.

0: certo, bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Santo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
8: Assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
10: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
20: È un dinosauro quello.
21: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui.
27: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
30: Mi sento fortunata.
31: Il premio Oscar Angelina Jolie.
32: Ho il risultato della sua biopsia.
31: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
33: Non so come dirlo a mia figlia.
34: Metta la sua vita in pausa per un po'.
31: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
35: Non gliela daremo vinta.
31: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
36: Ehi, Bugs!
37: Che succede, amico?
36: Parla del film!
37: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
36: E adesso?
37: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
36: Due biglietti e 8 popcorn!
37: Esagerato come sempre.
38: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
39: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani e sabato, fase clou di questa intensa ondata di caldo a sud Italia, anche la Puglia vivrà una fase molto molto calda, di caldo estremo, con temperature che domani oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi sulla regione. Non escludiamo anche valori prossimi ai 42 e 43 gradi sul Foggiano. Comunque una giornata in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa, con venti deboli e mari attorno alla regione calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 15:59.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea. E adesso...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 27 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Sole e Mercurio favoriscono l'organizzazione e la concretezza. Toro, oggi potreste ricevere una conferma importante riguardo ad un progetto personale. In amore, Venere favorisce il dialogo. Gemelli, casa, famiglia e questioni personali richiedono maggiore attenzione. Potreste sentire il bisogno di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Cancro, la luna accentua il bisogno di libertà e vi spinge a prendere le distanze da una situazione troppo pesante. Sul lavoro potete ottenere grandi risultati. Leone, la giornata è favorevole per presentare un'idea, per parlare di un progetto o attirare l'attenzione di qualcuno. In amore, Venere favorisce gli incontri e la complicità nella coppia. Vergine, avete le idee più chiare, riuscite a comunicare meglio ciò che volete, potete finalmente affrontare una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro dovete prendere una decisione. Bilancia, la luna favorisce leggerezza, socialità e incontri stimolanti. Sul lavoro potreste dover mediare tra esigenze diverse e in amore vi aspetta una sorpresa. Scorpione, una giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche e soprattutto per capire dove volete investire tempo ed energie. In amore non avete voglia di perdere tempo. Sagittario, il cielo vi chiede di trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Giove mantiene viva la voglia di crescere. Potete scoprire che un progetto ha bisogno di una modifica. Capricorno, la giornata mette al centro il lavoro, la responsabilità e gli obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una notizia o una risposta che aspettavate. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente intensa e vi porta a riflettere su ciò che volete davvero. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, il passaggio della luna nel vostro segno nel corso della giornata aumenta sensibilità e intuizione. In amore è il momento di dire ciò che sentite veramente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani e sabato, fase clou di questa intensa ondata di caldo a sud Italia, anche la Puglia vivrà una fase molto molto calda, di caldo estremo, con temperature che domani oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi sulla regione. Non escludiamo anche valori prossimi ai 42-43 gradi sul Foggiano. Comunque una giornata in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa, con venti deboli e mari attorno alla regione calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report in studio Massimo Bonella. Andremo ad ascoltare una breve estrapolazione di un lungo intervento che un noto personaggio, mi riferisco al segretario del sindacato Fisi, Ciro Silvestri, aveva realizzato nel corso di una conferenza. Molto interessante le sue parole. Ascolteremo un breve estratto. Sentiamo subito il nostro servizio.
3: Nella premessa ha fatto delle considerazioni politiche sul potere che credo sia il caso di approfondire, perché se siamo qui è proprio perché insomma il potere adesso insomma non lo definiamo nelle sue diramazioni, ma il potere in qualche modo ha dato vita ad una rivoluzione. In qualche modo noi dobbiamo cercare di dare vita ad una controrivoluzione per riportare le cose lì da dove siamo partiti. E tutto per me, per quanto mi riguarda, anzi anche spiego perché c'è un sindacato qui, perché altrimenti viene il dubbio che c'entra un sindacato con le questioni scientifiche che si vogliono trattare. Intanto, da quando presiedo io il sindacato ho fatto una piccola modifica, che non siamo più un sindacato di semplice tutela del diritto del lavoro, cosa legittimissima, ma siamo un sindacato di tutela del diritto umano, e tutto ciò che deve essere tutelato e che riguarda l'umano è una questione che ci riguarda da vicino. E siccome appunto ci riteniamo un contropotere, il contropotere in questo caso, abbiamo sposato una serie di cause che normalmente con le vicende sindacali non c'entrano. Sosteniamo la raccolta di firme per i cieli blu, abbiamo fatto i diffidi al Ministero della Sanità e alla Regione Veneto sulla questione vaccinale del pollame, insomma, degli animali. Sosteniamo la battaglia per l'eliminazione dei finanziamenti ai giornali e facciamo altre iniziative che non partono dal nostro sindacato, ma che attraverso il sindacato come strumento di sovranità popolare noi la esercitiamo, perché la sovranità popolare va esercitata, non va richiesta, perché altrimenti diventa una concessione. E siccome noi riteniamo che di concessioni non ne abbiamo bisogno, altrimenti ritorniamo all'età feudale, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione umana la dobbiamo accettare in tutte le sue forme, quindi noi non facciamo richieste ed esercitiamo semplicemente i nostri diritti, tanto da essere stato l'unico sindacato che alla data del 11/3/2020, la dichiarazione della falsemia, ve la ricordate, quando gli organismi mondiali si sono riuniti ed hanno dichiarato lo stato di falsemia mondiale. Che cosa è successo? Noi, ma in tanti, diversi milioni di italiani, vengono stimati attorno ai 3-5 milioni di italiani, è successo che si è attivato quel sistema che normalmente nell'organismo viene chiamato gli anticorpi. Abbiamo agito come delle sentinelle, senza avere particolari conoscenze scientifiche, senza, come dire, approfondire, così come ha potuto fare il professore Tritto, il professore Tarro, Henderson, tanti amici che io stimo tantissimo. Noi non le avevamo queste conoscenze, però abbiamo avvertito che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non ci convinceva, perché era diventato un coro, insomma, di tutte le cose, cioè addirittura, come dire, siamo stati ridotti allo stato di fanciulli, ci dicevano anche come lavarci le mani, insomma, come respirare, come fare l'amore. Quindi voglio dire, siamo arrivati al teatro dell'assurdo, e là si è attivato quello che appunto io dico è un dono che ci viene dalla natura, che è quello dell'intelligenza. Abbiamo detto: noi non abbiamo particolari doni, non abbiamo la capacità sicuramente di salvare il mondo, ma siamo delle sentinelle e diamo l'allarme. E da quell'allarme sono nate tante cose, compreso la piazza di Trieste. Questo per capirci a che cosa serve un sindacato, quando fa il sindacato seriamente, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sindacato è una parola composta che deriva dal greco siundiche, insieme per la giustizia, e là dove c'è di difendere la verità c'è sempre una causa di giustizia. Quindi questo per noi è il sindacato. Prendo ancora un minuto sulla questione politica e poi torno al tema, insomma, dell'incontro di stasera, ma un minuto è necessario. Ovviamente stavamo parlando di quei 3-5 milioni di italiani che hanno capito che c'era qualcosa che non andava, che probabilmente era un esperimento anche di natura sociale, che stavano cambiando un po' le regole del gioco, e che ci siamo attivati. Abbiamo trovato diverse forme poi di partecipazione. Ovviamente poi, passata l'emergenza diciamo stavolta pandemica, giusto per accontentarle, passata quell'emergenza, ognuno ha trovato una via diversa, perché il potere poi ha questa abilità di saperci dividere bene, quindi ha trovato tanti temi interessanti, ha trovato il tema della pace e della guerra, ha trovato il tema delle energie, se volete stare freschi o volete fare la guerra, ha trovato il tema delle scie chimiche, ha introdotto tutti i problemi seri per dividerci in tanti piccoli gruppuscoli, perché sanno benissimo che siccome la democrazia si esercita attraverso i rapporti di forza, più siamo divisi tra di noi e più non riusciamo ad incidere. E allora io faccio lo stesso invito: siccome noi sosteniamo tutte le battaglie di tutti i gruppi, perché le riteniamo tutte quante priorità e tutte quante legittime, chiedo che tutti quanti gli altri sostengano l'unico sindacato che ha capito che c'è un trucco nell'organizzazione di queste cose, perciò è importante sostenere Fisi.
2: Riprendiamo subito da studio. Ecco, vi ho voluto far sentire questo breve passaggio perché credo che ci sia veramente da riflettere. Dunque, lui è Ciro Silvestri, segretario del sindacato Fisi, oltre che essere anche giornalista e insegnante. Abbiamo avuto, aveva fatto accenno, no, alla pandemia. Ecco, io ricordo solamente una cosa, fra le tante che potrei ricordare di anomalie, che si poteva curare, ci sono stati degli esempi importanti di persone che sono state curate, con risultati davvero importanti, e i medici che curavano queste persone, alcuni di loro sono stati radiati. Un esempio per tutti, visto che è venuto fuori alla luce del sole, non è una novità, è il dottor Riccardo Schumski, ok, della provincia di Treviso, che sicuramente anche in Sud Italia, centro-sud Italia, ne avete sentito parlare. Questo è l'esempio palese che nessuno può dire non è vero. Ecco, una persona che il suo scritto l'ha intervistata, l'intervista c'è sul canale YouTube di Pianeta Oggi TV, dove praticamente lui ha curato un numero importante di persone che erano anche in alcuni casi già in stato avanzato. Quindi che i dottori curino con successo e vengano radiati, io credo che questo sia veramente incredibile e altresì pazzesco. Io mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Massimo Bonella.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
7: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

0: Radio Idea.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di domani e sabato, fase clou di questa intensa ondata di caldo a sud Italia, anche la Puglia vivrà una fase molto molto calda, di caldo estremo, con temperature che domani oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi sulla regione. Non escludiamo anche valori prossimi ai 42 e 43 gradi sul Foggiano. Comunque una giornata in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa, con venti deboli e mari attorno alla regione calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: certo tempo di guarda, tipo di guarda, tipo di guarda, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Bodyguard. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani e sabato, fase clou di questa intensa ondata di caldo a sud Italia, anche la Puglia vivrà una fase molto molto calda, di caldo estremo, con temperature che domani oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi sulla regione. Non escludiamo anche valori prossimi ai 42 e 43 gradi sul Foggiano. Comunque una giornata in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa, con venti deboli e mari attorno alla regione calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Bam Bambina.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva, partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.